far. Vincere pensano fonotera, se ne temi scincio chi cosa osatendo.